Ostimato, pissicoletto, pissicoletto, pissicoletto. Sacca buona, effe comment. Sacca ciascun dice, se naccio, ma ritu potrebbe c'è su, se si faccia. Never need.